rapidamente il carro numero uno, carro numero uno, carri numero uno, questa competenza è patrocinata da Pore Elettrica Mega Ene, la carrera della fama, 686 349 0803.